Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo singolo, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web buon Natale!

Un caro saluto agli ascoltatori di Antenna Web, io sono Marco Martini, l'Appeso, e questa è la scelta tratta dal mio album In Viaggio, volume 1. Buon ascolto!

Non ricordo se sta cicatrice fosse una faccia pure criptonite. Non lo ricordo più, ma me l'hai fatta tu. E cosa serve tutto sto potere se non riesco neanche a sanguinare? Io non ne posso più, non puoi salvarmi tu.

Ciao, sono Walter Shortino e volevo fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo singolo che si intitola Io con te sto meglio.

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Vorrei presentarvi il mio nuovo brano dal titolo La risurrezione della notte. Questo è un brano molto, molto emozionante e molto profondo. Auguro a tutti voi un buon ascolto e un grandissimo saluto da parte mia a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

magari il sole è alto ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: Siamo tutti schiavi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

Un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web, sono Oliver J081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

0: Goodbye now. Lazio.
1: Ciao a tutti, sono DJ Lobo. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, The Deep.

0: Martedì 4 agosto 2026 la Chiesa ricorda San Giovanni Maria Vianney. La luna è gibbosa calante. Ancora un proverbio cinese per la saggezza quotidiana. La calunnia non distrugge l'uomo onesto, poiché passata l'inondazione, la pietra riappare. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. 333 anni fa, nel 1693, nell'abbazia francese di Hautvillers, il monaco benedettino Dom Pierre Pérignon metteva a punto il metodo di vinificazione champenoise, l'atto di nascita dello champagne. Nel 1859, a 100 anni dall'annessione alla Francia, in Corsica veniva bandito l'uso della lingua italiana negli atti pubblici e privati e si procedeva a francesizzare i nomi. Nel 1915 Nicola Romeo diventava direttore della Alfa, l'anonima lombarda fabbrica automobili. Ne avrebbe curato la conversione alla produzione bellica. E nel 1932 a Ivrea Adriano Olivetti trasformava in società per azioni l'azienda fondata dal padre Camillo, preparando la Olivetti a diventare riferimento mondiale nella produzione di macchine per scrivere, calcolatrici e computer. Nel 1978, con la misura di 2 metri e 1 centimetro, Sara Simeoni fissava a Brescia il primato mondiale di salto in alto femminile. E nel 1978, a Torino, Pietro Mennea stabiliva il nuovo record italiano dei 100 metri piani a 10 secondi e 15. Nel 1983, il segretario socialista Bettino Craxi assumeva la carica di presidente del Consiglio dei Ministri, giurando nelle mani del presidente Sandro Pertini. Nel 1992, oro per la squadra femminile italiana del Fioretto che batteva la Germania 9-6 alle Olimpiadi di Barcellona. Nel 1997, all'età di 122 anni e 164 giorni, moriva ad Arles in Francia la signora Jean-Louis Calmon, il più longevo essere umano documentato. Nel 2002, oro per Alessio Boggiatto nei 400 misti agli Europei di nuoto di Berlino e nel 2020 una gigantesca esplosione distruggeva il porto di Beirut in Libano, causando oltre 200 morti e 300.000 senza tetto. Sono nati il 4 agosto, nel 1821 il pellettiere e imprenditore Louis Vuitton, nel 1898 il pilota e imprenditore automobilistico Ernesto Maserati. Nel 1922 il regista Franco Brusati e nel 1932 il fumettista Mordiglio. Nascevano oggi anche le stiliste Laura Biagiotti nel 1943 e Silvia Venturini Fendi nel 1960, il fisico premio Nobel Giorgio Parisi nel 1948, il cabarettista Angelo Pisani nel 1974 e la duchessa di Sussex Meghan Markle, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 4 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore?
1: Ma allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
6: e io sono Chiara.
5: Qual è stata la prima opera d'arte ai?
6: Ma soprattutto, chi c'è?

0: stata la prima vera opera d'arte creata da un'intelligenza artificiale?
1: Beh, ma dipende da cosa intendiamo per prima, ma una delle opere d'arte che ha cambiato tutto è il Portrait di Edmond de Bellamy.
0: Mai sentito.
1: Eppure nel 2018 è stato venduto all'asta per oltre $400,000.
0: Aspetta, un quadro fatto da una IA?
1: Sì, esatto.
0: E qualcuno ha speso tutti quei soldi?
1: Esatto.
0: Sto chiaramente sbagliando carriera.
1: Vabbè, è il ritratto la figura un uomo dall'aspetto elegante, un po' sfocato e misterioso.
0: Quindi, classico quadro che guardi fingendo di capirci qualcosa.
1: Sì, più o meno.
0: E chi l'ha dipinto?
1: Ecco il punto, non era un pittore davanti a una tela.
0: Quindi chi c'era?
1: Beh, un gruppo di ricercatori e artisti francesi che hanno addestrato un sistema AI con migliaia di ritratti storici.
0: Quindi l'algoritmo aveva studiato arte.
1: Sì, in un certo senso sì.
0: E dopo aver visto tutti quei quadri, ha creato qualcosa di nuovo.
1: Esattamente.
0: E il mondo dell'arte è esploso.
1: Praticamente sì.
0: Perché?
1: Perché fino a quel momento molti consideravano l'arte come qualcosa di profondamente umano.
0: Ok, emozioni, esperienze, ricordi,
1: sofferenze, sogni, intuizioni.
0: Tutte cose che un algoritmo teoricamente non ha.
1: Teoricamente sì.
0: Però il quadro esisteva.
1: E qualcuno era disposto a pagarlo, per fortuna.
0: Quindi la domanda è diventata inevitabile.
1: Chi è il vero artista?
0: La I?
1: Oppure le persone che l'hanno programmata?
0: O magari i pittori del passato, le cui opere sono servite per addestrarla?
1: Ecco, perché la discussione è diventata veramente enorme.
0: In effetti non è una domanda semplice.
1: No, assolutissimamente no.
0: E oggi siamo ancora qui a discuterne.
1: Assolutissimamente sì.
0: Perché ormai la I crea immagini, musica, video e persino poesie.
1: E ogni volta torna la stessa questione.
0: Cioè?
1: Se una macchina crea qualcosa che ci emoziona, di chi è il merito?
0: Ma soprattutto, serve davvero essere umani per essere artisti?
1: Beh, alcuni rispondono di sì, eh.
0: Perché l'arte nasce dall'esperienza umana.
1: Altri invece sostengono che conti solo il risultato finale.
0: Quindi, se un'opera d'arte ci colpisce,
1: forse importa meno sapere chi l'ha realizzata.
0: O cosa l'ha realizzata.
1: Esattamente.
0: Però una cosa è certa.
1: Eh certo, quel quadro non ha cambiato solo il mercato dell'arte, ha cambiato proprio il modo in cui guardiamo l'intelligenza artificiale, perché da quel momento non ci siamo più chiesti soltanto cosa fare, ma anche cosa significa creare. Però c'era tutto, noi ci sentiamo domani.

Cari amici di Antenna Web Radio, qui è il vostro carissimo Alberto Albox Lupia che vi parla, sempre contento di tornare nelle vostre frequenze e stavolta io vi chiedo, ma è possibile trattare il disagio in una maniera quasi circense e quasi comica? Beh, se qualcuno ancora non l'ha fatto negli ultimi tempi, ci ho pensato io, con disagio. Fatela risuonare, perché un sorriso salva sempre.

0: Oh, ma che ne so.
1: Alla fine ci si lamenta tutti di
2: qualsiasi cosa.
1: L'altra volta al bar in tre si lamentarono col barista per le ordinazioni, se aveva messo caffè più nel 2 che nel 3. Seppur tra tutti un caffè lungo l'ordinammo.
3: Disagio.
1: Lo urlano persone in agio. Lo urlano persone che vorrebbero più agio dell'agio. Il mio amico senza lavoro, un lavoro l'ha trovato
2: per poi dirgli la sera stessa che si trova disagiato.
1: Dipende dai punti di vista, perché in disagio tutto sembra essere possibile disagio. E allora?
3: Cosa

0: stato spesso agio un disagiato, però spesso è tornato e ha detto: chiedimi scusa perché mi hai dato troppo. Ho sbagliato, ma ho amato tanto, e soprattutto ho amato. E lei mi ha detto spesso: sei disagiato.
1: Allora, se il mondo è disagiato, chi se ne frega del...

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Ciao, sono Dario Migliotti, ho 16 anni e vengo da Viareggio in Toscana. Il mio brano si chiama Mille Frasi, parla di una mia rivincita personale dopo una storia finita. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.

diventa perdente. Sono felice di presentare a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web il mio nuovo singolo intitolato Let Me Remix. Divertitevi e ballate. Un saluto da Anita Brightfly.

fuori il sole è alto ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Ciao a tutti, io sono Hot Ice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

nuvole nere, fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi o gli ozi, come fossi in ferie, ma dalla vita

Ciao, sono Aria Lu. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Non per tutti, dedicato a chi cerca ancora qualcosa di vero. Buon ascolto!

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano, Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes.

0: Un saluto grande agli ascoltatori di Antenna Web. Io sono Vin in arte sottovoce e questo è il mio brano dal titolo Hey, it's okay.
1: Ho visto un TikTok mentre mangiavo una TikTok.

Ciao, sono Mastedo. Un saluto speciale a tutta la scuderia di Antenna Web. Questo è il mio nuovo pezzo che si chiama Sabor de Pecado. Alzate il volume e godetevi il ritmo. Ciao da Mastedo.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia. Buon ascolto a tutti. Ciao ciao.

0: Is that all there is?
1: No, it's never over with Ghetto Man After Dark.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna. Io sono Tramo e questo è Cocktail, il mio nuovo singolo. Buon ascolto e buona estate a tutti.

Ciao a tutti giovani ascoltatori di tutte le età. Stiamo per iniziare questo nostro programma pieno di tanta musica italiana, sempre dai microfoni di Antenna Web. Andiamo subito a presentare i primi quattro brani, che nell'ordine sono Antonello Venditti, Lilli, Paola Turci, Volo Così, Vasco Rossi, Siamo Soli, Lucio Dalla, Lucio Dove Vai. Alzate ancora un po' il volume e buon ascolto!

0: Abbiamo lasciato Lucio Dalla che non sapeva dove andare, mentre noi sappiamo che qui la direzione è la musica. Ed i prossimi sono Dolce Nera, Com'è straordinaria la vita, Charles Aznavour e Dio tra di voi, Rino Gaetano, Mio fratello è figlio unico, Mario Lavezzi, Quando eri tu, la musica.
1: Ci sono momenti che passano in fretta, e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

non niente, forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

da vecchio film. Guardo le mie mani senza compagnia.

0: L'ultimo brano è andato. Nel frattempo mi sono perso i miei appunti per presentare le prossime canzoni, ma nel mio disordine alla fine ritrovo tutto. Eccoli qui: Biagio Antonacci, Alessandra, Ornella Vanoni, Ma come ho fatto, Ivan Graziani, Minù Minù, Giordana Angi, Paura di morire non ne ho.
1: Alessandra,

Mi è arrivata una comunicazione di servizio e allora leggiamola. Dattena mossa che c'è rimasto poco tempo. Carini questi ragazzi. Andiamo subito a presentare gli ultimi tre brani, che sono Franco Battiato, Povera Patria, Eugenio Finardi, Patrizia. Termina Francesco Guccini, Quel giorno d'aprile.

il cannone una sagoma nera contro il cielo cobalto, ed il gallo passeggia impettito dentro il nostro cortile. Se la guerra è finita, perché ti si annebbia di pianto?

mare di nuvole pigre dormono sul campanile, ed ognuno ritorna alla vita come i fiori nei prati, come il vento

storia e che sogno ogni notte stringendo la sua lettera breve. Le cicogne sospese nell'aria, il suo

Grande come sempre il buon Francesco. Ora non mi rimane che dirvi grazie per l'ascolto e se volete ci risentiamo per la prossima volta, sempre su Antenna Web. Un saluto a tutti!

0: Ciao e benvenuta su Donna che Cambia, il programma dedicato a te che stai vivendo un momento di trasformazione. Qui parliamo di autenticità, emozioni, rinascita. Ogni puntata è uno spazio sicuro dove puoi ritrovare te stessa e riscoprire la forza che hai dentro. Io sono Emanuela Geracà, una life e mental coach, e oggi ti accompagno in un viaggio tutto da ascoltare. Iniziamo insieme. Buongiorno e benvenuti su Donna che Cambia, il programma dedicato a te che stai vivendo un momento di trasformazione. Qui parliamo di autenticità, emozioni e rinascita, ma soprattutto di vita vera. Oggi parliamo di qualcosa che conosciamo tutti, il senso di colpa. Quella voce che arriva che quando fa qualcosa per te, quella sensazione che ti dice «Non stai facendo abbastanza, stai sbagliando, dovevi fare di più». E poi sai qual è la verità? Spesso non siamo noi, ma quello che abbiamo imparato. Oggi con me mi farà compagnia la mia collega e amica Sara Castellini. Benvenuta, Sara.
1: Grazie, Emanuela. Grazie di avermi invitato per questa conversazione, insomma, su questo tema molto sentito. Ecco.
0: E allora, iniziamo subito con una domanda. Per chi non ti conosci, non so, qualche minuto su presentarti e poi che cos'è davvero il senso di colpa?
1: Ok, io sono Sara Castellini, nasco come infermiera e poi ho deciso di dedicarmi anche a questa parte proprio di supporto della persona e quindi sono diventata anche life coach e poi insomma specializzata in coaching oncologico. Mi occupo dell'educazione alla salute e in particolar modo della salute al femminile, del sostegno alle donne in ogni suo aspetto, ecco. Ritengo che questo argomento sia uno di quelli più importanti,
0: certo,
1: che spesso, come posso dirti, influenzano molto poi quello che è appunto il prendersi cura di se stesse, perché come dicevi tu, un senso di colpa, quella voce interiore, no, che ci fa sentire sempre sbagliate, soprattutto quando ci vogliamo prendere del tempo, ci vogliamo dedicare qualche minuto o anche una mezza giornata,
0: certo,
1: comunque vogliamo dedicarci a noi stessi e magari a stare meglio, a fare qualcosa che ci fa stare bene.
0: Vero, sì, lo noto soprattutto osservando noi donne che soffriamo tra mille impegni, tra gestire l'equilibrio tra lavoro e famiglia, no? Quando le osservo, e quando mi osservo, facciamo mille cose, lavoro, figli, case, relazione, eppure alla fine c'è un momento per cui, non so, è capitato sicuramente anche a me, ci sentiamo sempre in difetto, cioè se lavorano si sentono in colpa con i figli. Se stanno con i figli si sentono in colpa con il lavoro, se si prendono un'ora per loro si sentono egoiste, è come se alla fine non si bastasse mai. Da dove secondo te nasce tutto questo senso di colpa e poi perché è così forte soprattutto nelle donne?
1: Beh, sono d'accordo con quello che hai detto, sembra di non bastarsi mai, di non fare mai abbastanza, di non fare mai la cosa giusta. Perché il senso di colpa nasce molto presto, nasce dall'educazione, dai modelli familiari, nasce ahimè da quando eravamo bambini e bambine, dalle aspettative sociali, culturali, dagli stessi genitori, anche se in buona fede. E quindi soprattutto le donne crescono con l'idea di dover essere sempre disponibile, accoglienti, forti, presenti, capaci di occuparsi di tutto, di tutti e mai di se stesse alla fine, no?
0: Certo.
1: E quando il problema nasce perché poi tutto ciò diventa un dovere costante per come lo viviamo noi e soprattutto diventa un obbligo per quello che vivono le persone che ci stanno accanto, no? Ora senza nulla, diciamo, offendere, ma
0: certo,
1: in primis magari appunto dai genitori, poi dai compagni, dai figli, E come dicevi tu, ogni scelta magari che facciamo per noi stessi diventa egoismo. Se decido che non ce la faccio più e vorrei riposarmi un attimo, allora mi sento in colpa. Se dico di no per questa cosa, mi sento in colpa. Mi sento in colpa addirittura a chiedere aiuto. Ed è forte perché è nella vita quotidiana, ormai diventa cioè, è parte di noi, quindi tocca proprio un bisogno profondo che secondo me, non solo secondo me, ma che io sono arrivata a comprendere, ahimè anche su me stessa, che
0: Certo.
1: è dovuto proprio al bisogno di sentirsi amate, accettate e riconosciute. Cioè, spesso finiamo per misurare il nostro valore in base a quanto riusciamo a dare agli altri. E
0: È vero.
1: più riusciamo a dare agli altri, ovviamente, forse gli altri ce lo riconoscono e quindi si affievolisce questo senso di colpa di non essere abbastanza.
0: Sì, sono d'accordo con te, ti devo dire che forse è stato un periodo della mia vita che mi sentivo forse realizzata o soddisfatta o pensavo di farmi amare di più se facevo tantissime cose verso le altre persone, dimenticando una parte di me stessa o dimenticandomi. E mi sono accorta che questa roba andava in deficit perché poi non creando energia per me, è chiaro che non riuscivo a dare alle altre persone, ai miei cari, il necessario. E da lì ho dovuto lavorare molto su me stessa come donna e quindi oggi imparare a dire di no non lo vivo più come senso
1: Ma
0: di colpa, ma è ritagliarmi del tempo per ricaricare le mie energie, le batterie come un telefono per essere poi più efficiente, più presente nella vita dei miei cari. A te non è mai capitato questo?
1: sì, assolutamente sì. Parte della mia vita proprio per un background familiare, probabilmente. Insomma, imparato in tempi molto lontani, probabilmente anche a livello lavorativo, ma soprattutto a livello personale, il mio comportamento standard era quello, mettersi da parte o non arrivare mai, ma essere sempre nella modalità d'aiuto. Poi, insomma, ho anche la sindrome della Croce Rossina,
0: E
1: quindi
0: certo,
1: viene proprio
0: assolutamente.
1: bene, no? Aiutare gli altri, essere sempre disponibile e pronto per gli altri, a prescindere da chi fosse e dalla necessità reale, no? Che
0: Certo.
1: ovviamente, perché è chiaro, a volte, soprattutto nell'ambito lavorativo, era naturalmente priorità il benessere degli altri, ma poi è diventato un modus operandi. Poi però è vero, come dici tu, che ci si rende conto intanto che se arrivi alla frutta, cioè se non ce la fai più e ad un certo punto poi ci sono i segnali reali e molto importanti del corpo, o ti farmi o ti farmi. A quel punto lì sparisce anche il senso di colpa perché viene sovrastato dallo spirito di sopravvivenza. Quindi ti devi per forza poi dedicare a te e prenderti del tempo perché altrimenti non riesci neanche in alcuni casi a soddisfare le funzioni fisiologiche tue o comunque di chi ti sta intorno.
0: Assolutamente
1: Quindi
0: sì.
1: è fondamentale anche poi per dare di più ed esserci meglio per gli altri, prendersi del tempo per se stessi, occuparsi prima di se stessi.
0: Certo, no, sono d'accordo. Anch'io come te e come tante altre persone capita, ho dovuto lavorare molto su questo punto, soprattutto perché comunque anche, come hai detto tu prima, l'ambiente culturale non ci rendiamo conto, ma la nostra generazione è stata influenzata dal fatto che la donna deve essere multitasking per forza.
1: Assolutamente sì, c'è stata proprio questa fase di passaggio dalla donna casalinga, per la maggior
0: Esatto.
1: parte insomma di quella generazione, per cui comunque faceva, perché faceva, ma si dedicava, cioè aveva il ruolo di mamma e moglie a
0: Certo.
1: quella che invece deve poter far tutto e voler anche far tutto, perché comunque il fatto di entrare nel mondo del lavoro è stato anche un'emancipazione, un voler avere una propria posizione sociale ed economica, però nello stesso tempo no, non ha potuto tra virgolette, se non in casi in cui ha deciso di non avere una famiglia o dei figli, non ha potuto comunque ridurre anche il carico personale.
0: No. Infatti, secondo
1: Quindi
0: me,
1: nemmeno.
0: sì, scusami Sara se ti ho interrotto. Infatti, secondo me, che è una, questo è un programma al femminile, ma serve per confrontarci col mondo maschile, dovremmo molto imparare dai maschi. Innanzitutto, saper chiedere aiuto, che è fondamentale. E poi anche il fatto, noi le prendiamo in giro molto spesso i maschi dicendo fanno una cosa alla volta, non ne faccio più di una, non ne fanno più di una insieme. Però questo gli permette di consumare meno energia, di portare a termine meglio la cosa, di essere più concentrate. È un lato positivo, secondo me, degli uomini, questa cosa qui che noi donne dovremmo imparare, facendo comunque squadra, chiedendo aiuto in famiglia, eccetera, eccetera. Questa è la mia visione, poi è la mia opinione personale.
1: No, senza dubbio, ecco, sì. Diciamo che loro sono avvantaggiati perché
0: Eh
1: geneticamente
0: sì,
1: possono operare in questo
0: infatti.
1: modo, ma
0: Esatto,
1: perché ancestralmente dovevano dedicarsi, diciamo,
0: esatto.
1: alla caccia, insomma, comunque al benessere della famiglia. Non è una loro scelta e neanche un'accusa, ecco.
0: Però la nostra
1: Noi,
0: sì,
1: al
0: esatto.
1: posto, siamo invece ancestralmente strutturate per fare
0: Tante
1: mille altre
0: cose,
1: cose.
0: però queste
1: Però
0: troppe.
1: sicuramente a
0: Certo.
1: lungo andare tutto questo, ora al di là poi diciamo della battuta, ma
0: Certo.
1: a lungo andare logora.
0: Logora e poi comunque
1: Sciocca.
0: sì, è una società completamente diversa rispetto alle nostre madri, per cui le cose sono tantissime e quindi c'è la necessità di fare tanta collaborazione perché e quindi la sindrome del Wonder Woman, faccio tutto per essere attiva su tutto, questo bisogna un attimo appunto, secondo me, rivederla perché porta poi in burnout le donne, che non va bene.
1: Esatto,
0: Esatto.
1: assolutamente. E poi è un loop per cui uno, come dire, tira, tira, tira, ma tutto questo nel tempo genera sicuramente innanzitutto magari
0: Esatto.
1: frustrazione, rabbia, ansia e poi i sintomi si riversano sul corpo, quindi cominciano con una stanchezza profonda, uno stress cronico, fino ad arrivare, ahimè, in alcuni casi comunque ad una vera e propria malattia, ecco, quindi
0: Assolutamente
1: costa
0: sì.
1: evitare di arrivare a certi punti, è bene riconoscerlo e far qualcosa prima.
0: Andiamo un attimo in pausa musicale. E poi succede una cosa importante, il senso di colpa non è solo un'emozione, cioè diventa un blocco, ti ferma, ti fa dire di no a te stessa, ti fa restare in situazioni che non ti fanno stare bene. Perché? Perché pensi, se scelgo me, sto sbagliando. Allora, qual è il rischio più grande quando viviamo continuamente nel senso di colpa, Sara?
1: Beh, come ci diceva prima, quello di sentirsi soprattutto sbagliati in ogni posto e in ogni momento che viviamo,
0: Certo.
1: perché non ci possiamo dedicare ai singoli ruoli che abbiamo, pur rimanendo nei limiti consentiti per non esagerare, perché di fatto, come dici tu, cioè se ci dedichiamo all'essere magari genitore, allora abbiamo un senso di colpa di non fare abbastanza per il lavoro, al contrario di non dedicarci abbastanza alla famiglia, senso di colpa perenne perché non ci dedichiamo a noi stesse, e quindi sostanzialmente si parte da un fatto di insoddisfazione, di malessere a 360 gradi e di deterioramento, a mio avviso. Questo essere sprosciugarsi, ecco, a me viene questo termine,
0: Certo,
1: proprio
0: certo.
1: logorarsi dentro, ovviamente perché non possiamo vivere a lungo contro noi stessi, no?
0: Certo.
1: C'è un prezzo da pagare alla fine. Non si ottiene nulla, nessun risultato, o se si ottiene qualcosa è molto inferiore a ciò che si potrebbe fare focalizzandosi, chiedendo aiuto, come dicevi tu, creando magari anche una cerchia di collaborazione piuttosto che di partnership, sia col partner in primis, piuttosto che anche il famoso buon vicinato, no? Le
0: Certo.
1: amicizie, ritornare un po' a quello che era anche in passato, a mio avviso, perché banalmente, pensando anche al discorso del vicinato,
0: C'era più
1: cercare
0: condivisione,
1: di.
0: c'era più connessione,
1: Esatto, brava, hai
0: assolutamente.
1: detto il termine, la
0: Sì.
1: condivisione.
0: Eppure, secondo me, c'è un punto in cui qualcosa cambia. Ed è quando inizi a farti una domanda semplice, che è la seguente. Sembra minimale, però è questa. E io? E quelle io non è egoismo, è consapevolezza. È capire che prendersi cura di sé non toglie agli altri, ma aggiunge valore. Cosa succede dentro una donna quando smette di vivere nel senso di colpo e inizia a scegliere se stessa?
1: Fondamentalmente inizia a capire che prendersi cura di se stesse non significa togliere amore, attenzione e tempo ad altri, ma significa innanzitutto smettere di abbandonarci, di abbandonare se stessa, appunto. E soprattutto significa poi avere le energie, le capacità, il focus, l'attenzione. E tutto quello che ne consegue per dedicarsi agli altri quando è il momento di dedicarsi agli altri, appunto.
0: Certo.
1: È un percorso, un cammino, insomma, un connettersi a se stessi e una presa di consapevolezza che non avviene dall'oggi al domani, perché bisogna fare un lavoro contro questo senso di colpa, appunto, e queste convinzioni che ahimè arrivano da lontano. Però quando si inizia a spostare, diciamo, il focus, appunto, dal comprendere che se tu non vivi senza senso di colpa, non diventi fredda, egoista e distante, ma diventi più vera e soprattutto per assurdo diventi più disponibile, magari con meno tempo, ma quando ci sei veramente e ci sei a 360 gradi, quindi i risultati sono diversi, è lì che c'è proprio lo switch.
0: Sì, è vero, sono d'accordo con te. Sì. Perché comunque ti riescono anche a fare le cose più facile perché sei energica, non sei stanca. Stanca inteso a livello emotivo, a livello intellettuale. Ci sei, sei nel presente, non vivi nel futuro con l'ansia di dover fare le cose e di arrivare dappertutto. E questo è fondamentale.
1: Esatto.
0: Bene, andiamo un attimo in pausa musicale. Alla fine, però, le mie donne, come le tue clienti, mi chiedono: sì, ma nella pratica, lo sappiamo che non è che spegni il senso di colpa con un interruttore. Allora si parte nel fare piccoli passi. Io consiglio sempre che bisogna imparare a dire qualche no, bisogna ascoltarsi davvero, bisogna smettere di voler essere perfette e bisogna anche accettare che non possiamo piacere a tutti. Cosa consigli tu? Qual è il passo concreto per iniziare a liberarsi dal senso di colpa?
1: Il primo passo, a mio avviso, è proprio cioè, soffermarsi su quella voce e chiedersi, ogni qualvolta lo si prova, se è davvero una responsabilità che noi abbiamo nei confronti di quella situazione, di quella persona, oppure se ormai è diventata un'abitudine a sentirci sbagliati. E anche lì ci vuole esercizio. È chiaro che inizialmente non si fa fatica a riconoscere la differenza, anche perché per noi in realtà è sempre colpa nostra, anche quando ci si fa la domanda, ma a poco a poco si
0: Certo.
1: impara a comprendere veramente quando magari non è in realtà senso di colpa, ma è paura del giudizio o bisogno di approvazione, come dicevamo prima. A volte è proprio il peso dei ruoli che abbiamo portato per tanto tempo, proprio per non dire no, o perché volevamo fare tutto, non avevamo il coraggio di chiedere aiuto.
0: Certo.
1: E quindi una soluzione potrebbe essere anche quella di fare un esercizio, o meglio, scegliere ogni singolo giorno di fare un piccolo gesto, piccolo per noi stessi, senza neanche doverlo giustificare. Piccolo perché così in qualche modo non abbiamo la resistenza della nostra
0: Certo.
1: mente, delle nostre convinzioni, no? Anche solo 10 minuti in silenzio, chiudersi in bagno dove nessuno può entrare, dove nessuno può chiedere, dove non arriva neanche il cane e il gatto, oppure fare una passeggiatina o farsi magari un bagno più lungo, ecco, cioè dedicarsi veramente un piccolo spazio che noi tutti abbiamo nonostante le giornate piene.
0: Certo.
1: Perché è proprio da lì che comincia a liberarsi, ad allontanarsi questo senso di colpa, con piccoli atti ripetuti di libertà, diciamo, nei confronti di presenza, nei confronti di noi stesse.
0: Sì, è un allenamento, sembrano piccole azioni che sembrano minuscole, ma sono tanto grandi che ci permettono praticamente di essere consapevoli nel tempo, di vivere il tempo e di non farci vivere dal tempo, che fa una bella differenza.
1: Certo.
0: Siamo arrivati alla fine di questa puntata. Vorrei dire una cosa che forse nessuno ti dice abbastanza, cioè non devi meritarti il diritto di stare bene. Non devi pagare con il senso di colpa ogni tua scelta e non sei sbagliata se scegli te stessa, perché sei umana, sei donna e hai diritto di vivere la tua vita senza chiedere permesso. Lascio sempre, Sara, uno spazio all'ospite, chiedendo di lasciare un messaggio finale, un messaggio ancora per tutte le donne che oggi si sentono in colpa, anche solo a pensare a se stesse qualche minuto.
1: Come hai detto tu, il messaggio è di ripetersi quotidianamente che non si è sbagliati se sentiamo il bisogno di fermarci. Non siamo egoiste se abbiamo il desiderio di uno spazio, di un ascolto, di una cura di noi stessi. Perché non dobbiamo arrivare allo sfinimento per meritarci il riposo. E non dobbiamo occuparci di tutti, dimenticandoci di noi stessi per dimostrare quanto valiamo.
0: Certo.
1: Il nostro corpo, la nostra mente ha bisogno di presenza e non solo di resistere.
0: Certo.
1: Perché pensare a se stessi non significa amare meno gli altri, significa amare più noi stessi, appunto. E credo che sia proprio il primo vero atto di guarigione interna. Smettersi
0: Certo.
1: di trattare, smettere di trattarsi come l'ultima della lista.
0: Questo è fondamentale praticamente, certo.
1: Sì.
0: E siamo ai saluti. Se questa puntata vi ha toccato o ti ha toccato, condividela con un'altra donna perché il senso di colpa si scioglie anche così, sentendosi meno sole. E ricordatevi sempre, la vita che meriti non arriva per caso, ma si costruisce passo dopo passo. Ringrazio le nostre ascoltatrici, ringrazio te, Sara, che ci ha aiutato a sviluppare questo tema, che sei stata con noi in puntata. Do l'appuntamento a settimana prossima. A presto. Grazie, Sara.
1: Grazie a te.

0: Ciao a tutti, sono Kiba. È uscito il mio primo singolo, Sempre più in alto, fuori su tutte le piattaforme. Mando un saluto caloroso agli ascoltatori di Antenna Web e vi ringrazio e spingetela, deve essere ascoltata da tutti perché ha un messaggio molto bello e soprattutto molto speranzoso.
1: E da un grande potere derivano anche grandi responsabilità.
2: Sono felice che la mia evasione ce l'abbia creando questa canzone. E grazie a voi se calco il palco, grazie mille, cantirò finché avrò fiato.

0: Dovete credere in quello che sentite, dovete credere in quello che siete, perché non siete soli con voi stessi, ma siete riflessi negli specchi.
1: Hey, my name is TOT. Hello to all of the listeners of Antenna Web. This is my song called Come Alive.

Martedì 4 agosto 2026 la chiesa ricorda San Giovanni Maria Vianney. La luna è gibbosa calante. Ancora un proverbio cinese per la saggezza quotidiana. La calunnia non distrugge l'uomo onesto, poiché passata l'inondazione, la pietra riappare. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. 333 anni fa, nel 1693, nell'abbazia francese di Hautvillers, il monaco benedettino Dom Pierre Pérignon metteva a punto il metodo di vinificazione champenoise, l'atto di nascita dello champagne. Nel 1859, a 100 anni dall'annessione alla Francia, in Corsica veniva bandito l'uso della lingua italiana negli atti pubblici e privati e si procedeva a francesizzare i nomi. Nel 1915 Nicola Romeo diventava direttore della Alfa, l'anonima lombarda fabbrica automobili. Ne avrebbe curato la conversione alla produzione bellica. E nel

0: 10 secondi e 15. Nel 1983 il segretario socialista Bettino Craxi assumeva la carica di presidente del Consiglio dei Ministri, giurando nelle mani del presidente Sandro Pertini. Nel 1992, oro per la squadra femminile italiana del Fioretto, che batteva la Germania 9-6 alle Olimpiadi di Barcellona. Nel 1997, all'età di 122 anni e 164 giorni, moriva ad Arles in Francia la signora Jean-Louis Calmon, il più longevo essere umano documentato. Nel 2002, oro per Alessio Boggiatto nei 400 misti agli Europei di nuoto di Berlino, e nel 2020 una gigantesca esplosione distruggeva il porto di Beirut in Libano, causando oltre 200 morti e 300.000 senza tetto. Sono nati il 4 agosto, nel 1821 il pellettiere e imprenditore Louis Vuitton, nel 1898 il pilota e imprenditore automobilistico Ernesto Maserati, nel 1922 il regista Franco Brusati e nel 1932 il fumettista Mordiglio. Nascevano oggi anche le stiliste Laura Biagiotti nel 1943 e Silvia Venturini Fendi nel 1960, il fisico premio Nobel Giorgio Parisi nel 1948, il cabarettista Angelo Pisani nel 1974 e la duchessa di Sussex Meghan Markle, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 4 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: Qual è stata la prima opera d'arte ai?
6: Ma soprattutto, chi c'è?

0: stata la prima vera opera d'arte creata da un'intelligenza artificiale?
1: Beh, ma dipende da cosa intendiamo per prima, ma una delle opere d'arte che ha cambiato tutto è il Portrait di Edmond de Bellamy.
0: Mai sentito.
1: Eppure nel 2018 è stato venduto all'asta per oltre $400,000.
0: Aspetta, un quadro fatto da una AI?
1: Sì, esatto.
0: E qualcuno ha speso tutti quei soldi?
1: Esatto.
0: Sto chiaramente sbagliando carriera.
1: Vabbè, è il ritratto, la figura un uomo dall'aspetto elegante, un po' sfocato e misterioso.
0: Quindi, classico quadro che guardi fingendo di capirci qualcosa.
1: Sì, più o meno.
0: E chi l'ha dipinto?
1: Ecco il punto, non era un pittore davanti a una tela.
0: Quindi chi c'era?
1: Beh, un gruppo di ricercatori e artisti francesi che hanno addestrato un sistema AI con migliaia di ritratti storici.
0: Quindi l'algoritmo aveva studiato arte.
1: Sì, in un certo senso sì.
0: E dopo aver visto tutti quei quadri, ha creato qualcosa di nuovo.
1: Esattamente.
0: E il mondo dell'arte è esploso.
1: Praticamente sì.
0: Perché?
1: Perché fino a quel momento molti consideravano l'arte come qualcosa di profondamente umano.
0: Ok, emozioni, esperienze, ricordi.
1: Sofferenze, sogni, intuizioni.
0: Tutte cose che un algoritmo teoricamente non ha.
1: Teoricamente sì.
0: Però il quadro esisteva.
1: E qualcuno era disposto a pagarlo, per fortuna.
0: Quindi la domanda è diventata inevitabile.
1: Chi è il vero artista?
0: La AI?
1: Oppure le persone che l'hanno programmata?
0: O magari i pittori del passato, le cui opere sono servite per addestrarla?
1: Ecco, perché la discussione è diventata veramente enorme.
0: In effetti non è una domanda semplice.
1: No, assolutissimamente no.
0: E oggi siamo ancora qui a discuterne.
1: Assolutissimamente sì.
0: Perché ormai la AI crea immagini, musica, video e persino poesie.
1: E ogni volta torna la stessa questione.
0: Cioè?
1: Se una macchina crea qualcosa che ci emoziona, di chi è il merito?
0: Ma soprattutto, serve davvero essere umani per essere artisti?
1: Beh, alcuni rispondono di sì,
0: Perché l'arte nasce dall'esperienza umana.
1: Altri invece sostengono che conti solo il risultato finale.

0: Quindi, se un'opera d'arte ci colpisce,
1: forse importa meno sapere chi l'ha realizzata.
0: O cosa l'ha realizzata.
1: Esattamente.
0: Però una cosa è certa.
1: Eh certo, quel quadro non ha cambiato solo il mercato dell'arte, ha cambiato proprio il modo in cui guardiamo l'intelligenza artificiale, perché da quel momento non ci siamo più chiesti soltanto cosa fare, ma anche cosa significa creare. Però c'era tutto, noi ci sentiamo domani.
0: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: Alcune volte si parte non per arrivare da qualche parte in un luogo, ma per il puro bisogno di allontanarsi. Dietro ogni fuga c'è sempre qualcosa da cui si scappa, anche se a volte impieghiamo chilometri e chilometri per capirlo.

Sal lascia New York con pochi soldi in tasca e l'autostop come unico piano. Il primo tratto di strada è tutt'altro che eroico. Piove, gli passano accanto decine di auto senza fermarsi e Sal si ritrova a chiedersi se non abbia sbagliato tutto fin dal primo giorno. Ma poi qualcuno lo carica e poi un altro ancora e pian piano il viaggio prende forma. Attraversa il Midwest, il Colorado, arriva fino in California. Dorme nei campi, nei bar, nei letti di sconosciuti che raccoglie lungo la strada. Ogni passaggio è una piccola storia a sé, camionisti che raccontano la loro vita in poche frasi, famiglie intere stipate in auto scassate dirette a ovest in cerca di lavoro, giovani come lui che seguono lo stesso richiamo indefinito verso qualcos'altro. Non sta scappando da qualcosa di preciso, non c'è un trauma, non c'è un evento che lo spinge via. Sta scappando, semmai, da una vita che sente troppo piccola, troppo prevedibile, troppo simile a quella di tutti gli altri. E in questo Sal non è solo. Dietro di lui c'è un'intera generazione di giovani americani che nel dopoguerra guardano il modello di vita dei loro genitori, casa, lavoro fisso, famiglia, e sentono che non gli appartiene. Il viaggio fisico di Sal dà voce a questa inquietudine collettiva. Ogni stato attraversato è un pezzo d'America diversa, ogni città un'occasione per reinventarsi, anche solo per una notte. Ci sono momenti di pura euforia, un tramonto visto dal ciglio di un'autostrada, una canzone alla radio di un'auto sconosciuta e momenti di solitudine acuta in cui Sal si ritrova fermo in mezzo al nulla, senza sapere quando arriverà il prossimo passaggio. Ma la fuga, in questa storia, non porta mai a un vero arrivo. C'è sempre un'altra strada, un'altra città, un'altra ragione per ripartire. La parola di oggi, di Pagine d'Estate, è fuga. Buon proseguimento da Antonio Torretti e a domani con un altro pezzo della nostra storia.

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere, noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo te.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua

Ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Vorrei presentarvi il mio nuovo brano dal titolo La risurrezione della notte. Questo è un brano molto, molto emozionante e molto profondo. Auguro a tutti voi un buon ascolto e un grandissimo saluto da parte mia a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.

cattedrale risuonano voci attraverso la notte e l'infinito. La sorella della notte spiega le ali e il mondo.

0: in eterno, la risurrezione della notte.
1: Ciao, siamo Imperfetti Perfetti.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.
1: Questo è il nostro nuovo brano, Bacio di Sale.
2: Buon ascolto.

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Simone Tognetto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

sole è alto ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: siamo tutti schiavi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

amici, eccoci, nuovo treno pieno di emozioni, anni 70, 80, 90, 2000, pronti per un'altra playlist piena di ottima musica. Sensazioni, emozioni e ricordi in studio Corrado Marescalco che vi dà inizio all'ennesima puntata di Flashback Music Memories. Si parte!

Molto bene amici, abbiamo iniziato alla grande con questo fantastico brano del 1980. È il suo brano più famoso ed è considerato un vero e proprio classico della musica disco. R&B del 2003, la canzone è tornata in cima alle classifiche mondiali grazie al remix Make Love del DJ italiano Room 5. Naturalmente parliamo della performance di Oliver Chatman, Get Down Saturday Night 1980. E la musica con sentimento, naturalmente Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

Allora amici, siamo approdati al 1979 con Heather Parisi, un celebre singolo di questa grande artista americana, ormai battezzata italo-americana. E 1979 raggiunse il primo posto del disco più venduto in Italia, vincendo il disco d'oro. Il brano fu la sigla di testa del programma televisivo fantastico Disco Bambina, Heather Parisi.

0: Abbiamo dei saluti dai nostri amici, Salvo e Lucia.
1: Calo, calo, sono già nel mio viaggio della felicità.
2: Ciao Corrado e buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Flashback Music Memories. Da noi, Salve Lucia, della pagina Facebook di Rigolizia. Vi raccomando, seguite Corrado, perché Corrado mette solo ed esclusivamente bella e buona musica, e soprattutto la musica che piace ascoltare a tutti noi. Un ciao a Corrado e un abbraccio a tutti voi. Seguiteci. Ciao!

Il grande sound del 1996 per Robin Mainz, Children, è il singolo del DJ compositore italiano Robin Mainz, naturalmente il suo vero nome è Roberto Concina, pubblicato il 14 novembre del 1995. È uno dei brani più celebri della musica dance ed elettronica mondiale, vero e proprio pioniere del genere Dream Trance. Ha venduto oltre 5 milioni di copie in tutto il mondo. Children, Robin Mainz. È il suo amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra radio del cuore.

Nel nostro calderone Flashback Music Memories abbiamo inserito anche questo brano del 2007. È il singolo del cantautore italiano Tiziano Ferro, pubblicato il punto il 18 maggio del 2007. Il brano dal sound pop e latino è il quarto estratto dal terzo long play in studio del cantante, appunto, Tiziano Ferro, Nessuno è solo. La canzone è un ironico e dichiarato omaggio alla celebre presentatrice televisiva Raffaella Carrà. E Raffaella è mia. Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

È il grande pop elegante, quella dei Johnny Hell Jazz 1987. Grande band britannica ed estratto dal primo album in studio, si chiama Tar Break the Clock, genere synth pop, Johnny Hell Jazz con Shadow Dreams. È il jukebox universale di Flashback Music Memories.

io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio, e da solo camminare io, fare

le corse, in automobile, per sentieri impraticabili, le risate incontenibili, i silenzi

Grandissimo brano, musica elegante, musica The Night, il re del night, Fre Bon Gusto. 1976 c'era questa grande canzone dal titolo La mia estate con te. È il 16° long play in studio per Fre Bon Gusto, dall'album che venne tratto il singolo appunto La mia estate con te.

Il grande sound, quello di Flashback Music Memories, naturalmente dalla vostra radio del cuore. Siamo arrivati al 2013 e il brano degli U2, U2, con la grande voce di Bono Vox, Ordinary Love, parla d'amore, di speranza e di come le relazioni umane resistono nel tempo. Fu scritto appunto nel 2013 per il film biografico di Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. U2, Ordinary Love. E il suo amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

Allora amici, siamo arrivati al 2003 quando usciva questo grande singolo dal titolo E poi non ti ho vista più. 360 gradi featuring Fiorello. Sono stati un duo composto da Stefano Gentile e Marco Faragli, formatosi nel 1999.

0: Allora amici, siamo ritornati con questo brano del 1985, tra l'altro è anche una richiesta della nostra amica Mariuccia, che poi ascolteremo tra non molto. Allora, pubblicato nell'85, originario della Norvegia, è diventato famosissimo a livello mondiale grazie all'iconico video musicale con animazione a matita. Aha, con Take On Me.
1: Buon ascolto e buona serata a tutti gli amici di Flashback Music Memories e in particolare al nostro amicone e conduttore Corrado Marescalco.

Molto bene amici, siamo arrivati al 1975 come due bambini, la bottega dell'arte è un brano composto e inciso appunto da questo gruppo contenuto nel long play eponimo pubblicato nel 75, all'epoca era un disco d'esordio. Come due bambini, la bottega dell'arte, qui a Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

Ottimo sound quello di Flashback Music Memories 1995, Fool's Garden con Lemon Tree. Sono un gruppo pop rock tedesco formatosi nel lontano 1991 a Poislar. Naturalmente Fool's Garden con Lemon Tree, il gruppo nel 2016, è una canzone malinconica nascosta dietro un ritmo pop allegro. Il testo usa l'albero di limoni come metafora dell'attesa e della solitudine. Lemon Tree, Fool's Garden. It's just a yellow lemon tree. È sempre il sound quello di Flashback Music Memories. Dalla vostra Radio del Cuore.

Caro amici, siamo arrivati al 2007, quindi anni 2000. Irene Grandi con Bruci la città è il singolo della cantante italiana Grandi, pubblicato il 20 aprile del 2007 come primo estratto dalla raccolta di successi Irene Grandi Hits. Bruci la città. Nel frattempo vi ricordo il nostro contatto telefonico 327 43 62 21 per i vostri vocali e magari inserire qualche brano di vostro gradimento, va bene?

che Corrado DJ ascolta il timoniere della grande musica, Corrado Marescalco. Mando un caloroso saluto a tutti gli amici di Flashback Music Memories.

Ebbene sì, correva l'anno 1984 quando usciva questo grande successo di Jimmy Somerville and the Broski Beat, Small Town Boy. È il singolo appunto del 1984, è tratto da Long Plane at the Day J of Concert. Broski Beat, Small Town Boy.

Allora, siamo arrivati al 1977 con Renato Fiachini in arte, Renato Zero, Mi Vendo, è il singolo del cantante romano, appunto Renato Zero, pubblicato nel 1977 dalla RCA italiana, estratto da Long Play Zerofobia. Il grande sound, quell'amico di Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

Allora amici, noi abbiamo terminato, noi ci risentiamo tra 7 giorni con il nuovo sound di Flashback Music Memories. Noi ci risentiamo tra 7 giorni, bye bye. Vi lascio con Emilia, BB World, bye.

Cari amici, incomincia anche quest'oggi una nuova puntata di On Air, immersi finalmente nel mese di agosto, il mese delle ferie per chi può permettersene, per chi non sta lavorando, insomma, io qualche giorno di mare, grazie al cielo, me lo riesco a concedere perché vivo in Riviera Romagnola, quindi basta prendere il motore, la macchina, a 5 minuti siamo a mollo nell'acqua, ma comunque continuiamo a farvi compagnia per tutta l'estate con le novità di On Air. Quest'oggi abbiamo tante novità direttamente dai migliori mercati discografici indipendenti italiani. Abbiamo anche un'intervista che andremo a scoprire comunque più tardi.

Sei Tu, nuovo singolo del trio elettrico folk Nigra, che abbiamo già conosciuto in passato, inserito tra i migliori dischi indipendenti italiani del 2025, e dopo un tour che ha attraversato numerose città italiane sino al concertone del 1° maggio 2026 di Reggio Calabria, i Nigra tornano con Sei Tu, il nuovo singolo disponibile già in rotazione dal 26 di giugno, un brano elettro folk, fonde radici mediterranee, scrittura d'autore, elementi elettronici contemporanei, attraverso una narrazione diretta e immagini fortemente evocative, il brano affronta uno dei temi più urgenti del nostro tempo, la progressiva normalizzazione della violenza e la crisi dei modelli culturali e sociali che accompagnano le nuove generazioni.

Asia Transilvani, giovane artista italiana, nasce nel 2009, residente a Bracciano, a Roma. Fin da bambina dimostra una forte passione per la musica ed il canto, intraprendendo un percorso artistico e formativo che negli anni le ha permesso di distinguersi in numerosi concorsi e festival, selezioni nazionali. Studia presso il Liceo Scientifico Viana di Bracciano, parallelamente porta avanti una preparazione musicale costante. Ad un'air con Amarsi Ingenuo.

Brigitte Circo, cantautrice italiana, autrice di melodie e testo delle proprie canzoni di genere pop rock. Demodè, il terzo singolo estratto dal nuovo EP Circostanze.

Una ragazza con i capelli di paglia al cinema, la delusione della realtà quotidiana e la fuga verso qualcosa di infinitamente più grande. Nel 1971 David Bowie ci regalava uno dei capolavori più assoluti, un arrangiamento d'archi maestoso firmato da Mick Ronson, il pianoforte ipnotico di Rick Wakeman, e un'interpretazione vocale che fa ancora venire i brividi a distanza di 50 anni. Estratto dall'album Hunky Dory, prepariamoci a fare un viaggio oltre l'atmosfera. Lui è David Bowie, Life on Mars.

0: Massimo Delisanti, cantautore romano che ha iniziato a scrivere canzoni fin dall'adolescenza accompagnandosi con la chitarra. Nato artisticamente come autore nel tempo, è diventato interprete dei propri brani, sviluppando una scrittura intima e personale, oggi valorizzata dalla collaborazione con l'etichetta Artisti Online. Arriva Don Air, perché lo faccio.
1: Molto spesso mi hanno chiesto perché lo faccio, un brano dopo l'altro, ore e ore passate in studio, mentre fuori i numeri restano piccoli e i grandi risultati non arrivano mai. Anche se le canzoni

0: Irene, dopo il precedente singolo Confusa di Felicità, torni con Più Vera, un brano che suona come una vera e propria dichiarazione di libertà. Cosa è cambiato in te tra questi due singoli? Qual è stata la scintilla che ti ha spinto a cantare questo bisogno di autenticità?
1: Sì, è vero, questo bisogno di autenticità e coerenza. Qui racconto aneddoti della mia vita vera, con sentimento e con la voglia di dimostrare che ci sono dei momenti della vita in cui ci si può rialzare e si fanno delle scelte, ed ecco perché scatta questa famosa scintilla, no? Come ha detto poc'anzi, quindi ti fa nascere e crescere dentro di te il bisogno di raccontare agli altri chi siamo veramente.
0: Esattamente. Ascolti Irene, nel brano, appunto, come tu ci hai già anticipato, si parla di accettare le proprie fragilità per trasformarle in forza, senza inseguire modelli imposti. A chi ti ascolta e chi ti ascolterà alla radio in questo momento, quale augurio speri possa arrivare a chi sente Più Vera per la prima volta?
1: Innanzitutto credo che quando si raccontano dei momenti vissuti nella vita, qualcuno che ci ascolta si ritrova sempre in quello che si canta, in quello che si racconta. È uscito proprio in un momento della mia vita di rinascita e anche di scelte che si fanno anche ad un'età matura, perché non sono più una ragazzina ma classe 77.
0: Come me, siamo coetanei, anch'io sono 77, quindi luglio 77, per dire anche il mese.
1: Io novembre.
0: Ah, ok, perfetto. Dicono l'annata migliore comunque, 77 non sbaglio.
1: Ma davvero, ma speriamo.
0: Poi Irene, l'anno della febbre del sabato sera, cioè già con questo, con il disco più bello forse dei Bee Gees della loro carriera, abbiamo già detto tutto. Ascolti Irene, tra Confusa di Felicità e Più Vera, ovviamente sono due canzoni con due temi diversi, ma c'è un filo che in qualche maniera le collega tra di loro?
1: Sì, c'è un filo che fa parte della mia vita come madre, come lavoratrice, perché io non faccio soltanto musica ma mi occupo anche, faccio l'imprenditrice, per cui insomma chi mi seguirà e chi mi ascolta sa che comunque c'è una persona che è normalissima, che ha una famiglia, che lavora, che combatte dalla mattina alla sera e ha questa grande passione per la musica. E fin da quando ero bambina, penso un po', avevo 14 anni e ora ne ho 48 e mi sono rimessa in gioco. Quindi c'è una madre in Confusa di Felicità che racconta la nascita delle proprie figlie, no? Quindi le paure, i contrasti che ci sono tra la felicità e i sentimenti che crescono dentro di noi, no? Perché
0: certo,
1: quando si sta aspettando un figlio ci si pone
0: c'è
1: tanti
0: un
1: dubbi.
0: Frullato di emozioni e di dubbi, beh, quello sicuro, esatto, esattamente.
1: Ecco, e poi c'è l'Irene che è in Più Vera, che racconta della vita, no? Della vita di tutti i giorni, che purtroppo c'è la fragilità della donna, ma anche la forza di scegliere e di proseguire questa vita, che è poi un'avventura. Si fanno un po' di selezioni, no? Perché purtroppo ci ritroviamo.
0: Comunque ci sta,
1: esatto,
0: nel corso della vita tagliare un
1: esatto,
0: pochino, bisogna
1: esatto
0: farlo, perché altrimenti si porta di dietro un bagaglio troppo pesante. Esatto. Va bene Irene, allora purtroppo devo interromperti, ma siamo giunti al termine di questa nostra breve intervista. Però prima di salutarti e di ascoltare Più Vera, dei contatti social da dare a chi ci sta ascoltando, per chi volesse anche eventualmente approfondire la tua conoscenza sul web ed ascoltare anche qualche brano più vecchio.
1: Sì, allora mi possono seguire su Instagram Irene_Fallani con due i in fondo, e su Facebook Irene Fallani, e anche ultimamente su TikTok, e lì ci facciamo un po' di risate, però ti devo dire la verità.
0: Beh, TikTok è una piattaforma divertente e quindi è giusto ogni tanto anche strappare un sorriso agli altri e anche noi, insomma, cercare di prendere la vita anche con un pochino più di semplicità e di serenità. Irene, ti ringrazio.
1: Grazie
0: molto di essere stata con noi, ti facciamo un caloroso in bocca al lupo per il tuo percorso artistico, ti auguriamo una buona estate, perché entriamo proprio nel mese più caldo di quest'estate 2026 e ci ascoltiamo Più Vera. Grazie per essere stata ad On Air.
1: Ciao a tutti, grazie.
2: Ho imparato

in piedi, mentre tutti cercavano riparo in me. Le mani tese solo quando servivo, e poi il silenzio senza nemmeno perché.

0: indossano il sapato
1: degli... A volte le canzoni più belle nascono nei momenti più inaspettati. Pensate che Neil Sedaka scrisse questa melodia durante un sonnellino pomeridiano a Banff, in Canada, svegliandosi con il ritmo già in testa. Pubblicato alla fine del 1974, questo brano segnò il suo clamoroso ritorno al primo posto negli Stati Uniti dopo oltre 12 anni, complice anche l'intuizione dell'amico Elton John, che credette fortemente nel suo rilancio. Prepariamoci a un tuffo dei favolosi anni 70, le gocce sui vetri non sono mai state così dolci. Ecco Neil Sedaka e la sua Louder in the Rain.

Il momento ora di Roberto Colanero, cantautore di 43 anni, diverse autoproduzioni, due volte alle selezioni di Sanremo, aperture degli spettacoli degli Oro, Eugenio Finardi, Francesca Lotta e Marco Ferradini. Arriva ad On Air con il singolo La Danza de Amor.

E chiudiamo il palcoscenico con una canzone che ha fatto la storia della musica. Vi ricordate quando da bambini tutto sembrava magico, meraviglioso, e poi crescendo ci hanno spiegato che dovevamo diventare logici, pratici e responsabili? Nel 1979 i Supertramp hanno trasformato questo dilemma sull'età adulta in uno dei pezzi pop rock più trascinanti e iconici della storia. Un giro di pianoforte Wurlitzer inconfondibile e un sax che vi farà cantare a squarciagola, estratto dal capolavoro Breakfast in America, i Supertramp con The Logical Song. When I-

0: E si conclude questa prima puntata della settimana di On Air. Vi ricordo TuneIn, Amazon Music, Audible per poterci riascoltare tutti i nostri podcast e le puntate più vecchie. Detto questo, appuntamento alla prossima. Ciao!
1: On Air, accendi il futuro del suono, le voci nuove, la musica che vibra. On Air, dove nasce la prossima.
2: Hi, this is Charlie from the UK's Black Gloss Wardrobe. You're about to hear my new single on Antenna Web.

0: Goodbye now. Lazio.
1: Saluti e cari ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Gil Holland e questa è la mia canzone.

Ciao a tutti, piacere, io mi chiamo Chiara Palaia e sono una cantautrice. Vi presento il mio secondo singolo dal titolo Free World, un brano scritto da me per il testo su musica e arrangiamento del chitarrista Sunil Rocca. Free World è un brano che parla di voglia di libertà, un po' quella voglia che abbiamo tutti e soprattutto pensare con la nostra testa e liberarci dalle maschere che ci vogliono mettere addosso. Saluto Carlo e Sabrina e tutti gli emergenti in adozione e un abbraccio a tutti. Buon ascolto e a voi Free World. Ciao!

0: emergenti in adozione.it.
1: Seaside Music.it.
0: E procediamo, andiamo avanti con Damiano Ruggero.
1: Io non chiedo altro che te.
2: Prigioniero di un passato che infame mi ha cambiato per sempre.
3: Ha cambiato te.

0: così che posso ancora ricordarti prima di addormentarmi. Amore mio.
1: Che bello questo progetto, eh?
2: Sì.
1: Parliamo di Mirko Valeri.
2: Magliana 80.
1: Seaside Music.

0: freddezza, fammi uscire dall'incertezza. È sofferenza e pregiudizio, fammi uscire dal mio vizio. Resilienza e concretezza, fammi uscire dall'incertezza.
1: Fammi uscire dalla nebbia, fammi uscire dalla melma. Troppi eroi sono caduti come fossero di gomma. Quante volte ho fallito, quante volte sono riemerso. Ecco qui il mio segreto in un

0: Carissimi emergenti in adozione, oggi parliamo di Ponti in Fiamme, una band romana di recente formazione. I loro primi incontri sono avvenuti vicino al Ponte di Ferro a Roma, per cui è stato scelto un nome che ricordasse sia quel luogo che l'incendio dello stesso avvenuto nell'ottobre 2021 a cui hanno assistito tutti i componenti della band. La musica di Ponti in Fiamme è il risultato dell'incontro fra i gusti e le personali esperienze di ciascuno dei componenti. Un pizzico di rock blues, una manciata di canzone italiana e progressive quanto basta. Il risultato è un pop rock melodico di eccezionale levatura. Fabio Zeno è il cantante e l'autore dei testi, fucina di nuove idee. Paolo Carbonari è il tastierista intellettuale, uno spacciatore di settime e di undicesime. Riccardo Sapienza è il batterista, frizzante generatore di ritmi imprevedibili. Claudio Patrone è il chitarrista prestato al pop, mentre Gianluca Socco è il melobassista e leader del gruppo.
1: E noi di Ponte in Fiamme chi ascoltiamo? Che cosa?
2: Facile!

0: www.seaside.it
1: seasidemusic.it Carlo Audino.
0: Non per Lucia. Scusami cara se ti parlo

Ciao Carlo e Sabrina e un saluto a tutti gli amici di Emergenti in Adozione. Mi chiamo Alberto Cannatella e sono un cantautore. Vengo dalla provincia di Agrigento, un piccolo paesino che si chiama Gianciano. Vorrei farvi ascoltare il mio brano, che si intitola Polvere da sparo. Grazie!

Ciao a tutti gli amici di Emergenti in Adozione e un saluto speciale a Carlo e a Sabrina che ringrazio con tutto il mio cuore. Sono Adriana Caprio e presento il mio brano Anima Libera, che è un'esortazione all'anima ad essere libera da qualsiasi pregiudizio o aspettativa della società e a trovare la propria libertà interiore, perché è proprio trovando la libertà in noi stessi che riusciremo ad essere liberi in qualunque tempo e in qualunque luogo.

0: Ehi, Zuffer.
1: Cosa c'è?
0: Hai visto che c'è un emergente in adozione che deve dirci qualcosa?
1: C'è una mini intervista.
0: Sì, non è un'intervista. Gli umani qui la chiamano presentazione.
1: Mini presentazione?
0: Ma tutto mini per te.
1: Mini.
0: Sei...
1: E tu sei affatto grand.
0: Ma facciamo frizzic. Ah, vabbè.
2: Antonio, sento un treno.

0: aspetta, aspetta, Antonio, no, basta, basta, basta, altrimenti svegliamo troppo i nostri ascoltatori. Allora, ciao a tutti, io sono Riccardo Lorusso, sono qui con mio amico Antonio. Ciao Antonio.
1: Ciao, ciao.
0: E siamo qui per presentare il mio singolo, Il prezzo della notte, Merito di più, ormai famoso così, che scritto a quattro mani con Diego Civita. Siamo qui anche per darvi un grande annuncio, l'uscita del mio nuovo album, che si chiamerà Riflessi. Nel frattempo potete ascoltare il mio singolo sulle varie radio, potete consultare il vario palinsesto sul sito seasidemusic.it. Buon ascolto, spero vi piaccia, potete aggiungermi sui vari social, Spotify, Apple Music, Amazon. Sono dappertutto e anche ovviamente sul mio sito www.riccardoloruso.com, dove pubblicherò le mie date del tour annesso all'album. Buon ascolto e ricordate che meritate di più.
2: Ho studiato tanto, facoltà della vita, neppure un cattivo ricordo

quante crociere sopra questo cuore, viaggiando di giorno e di notte, anche senza amore, tra cene distratte e le tasche vuote, sempre con la musica dentro.

voi dell'ultimo treno meritate di più di una corsa al veleno, meritate di più di un ultimo addio.

0: Steffi.
1: Ciao Carlo e Sabrina e un saluto a tutti gli amici di Emergenti in Adozione. Io sono Elsie, una cantautrice della provincia di Bari, e volevo presentarvi il mio inedito, The Choice,

calice di rosso in mano che c'hai da di. Lo so che sono un po' invecchiato, ma che sta a di.

oggi esiste, tutto è bilanciato da una sconfitta.

0: nel brano
1: Scarpe belle.
0: Scarpe belle, bellissimo il brano.
1: Sì.
0: Lo sai che siamo arrivati alla fine anche questa volta?
1: Io ho la lacrimuccia.
0: Sì. Allora, questa puntata termina qui. Carlo Audino e Sabina Seaside vi salutano e vi rimandano alla prossima puntata. Vi lasciamo in buona compagnia.
1: Quorum, mandami via.
0: Ciao!
1: Ciao!

Rainbow in a Curved Air è un album in studio del compositore statunitense Terry Riley, pubblicato nel 1969. Ho il piacere di presentarvi una delle due suite che compongono questo prezioso prodotto, e proprio la title track è Rainbow in a Curved Air, 18 minuti e 40, un po' lunghina, ma noi siamo Electric Café. Buon ascolto.

Dopo la Francia e gli Stati Uniti approdiamo finalmente in Italia, in particolare a Milano, dove il musicista e compositore Stefano Corradi nel 2014 metteva in atto un progetto molto interessante, di cui noi abbiamo estratto il brano Il Giardino delle Delizie, e l'elettronica si sposa ai quadri di Hieronymus Bosch.

concludiamo questa puntata di Electric Café tornando nuovamente in Francia. Avevamo iniziato con la Francia e con la Francia concludiamo con un brano degli Air, questo

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente con voi in radio con Jazz Train per circa 60 minuti. Vi ricordo, fra una mezz'oretta avremo ospite in studio un promettente chitarrista italiano, si chiama Luca Zennaro, presenta in radio il suo ultimo progetto, si tratta di Stua Scura. Partiamo con una cantante inglese giovanissima e molto promettente, lei si chiama Sienna Spiro, dal vivo in una sessione registrata presso gli studi della radio inglese BBC. Sienna Spiro con Great Expectations.

Una voce assolutamente interessante, quella che sfiora il soul, di Sienna Spiro, giovanissima cantante inglese. Questo era un suo live presso la radio inglese BBC Channel One con Great Expectation e la sua band, da un disco di recente uscita come Visitor per Sienna Spiro. Lui invece è un pianista sudafricano molto intenso e romantico. Si tratta di Dunduzo Makatini e il suo trio con un Mbeza.

un personaggio assolutamente fuori dal comune. Lui è Nduduzo Makatini, pianista sudafricano, fra l'altro è anche filosofo e guaritore, e tutta la sua personalità si esprime attraverso il suo delicatissimo jazz in trio con questa Unembeza, tratto da un disco nuovissimo su etichetta Blue Note, si intitola The Myth We Choose, per Nduduzo Makatini in trio. Il Brasile adesso, con una formazione di ottimi elementi, sono microorchestra con un classico della musica brasiliana dal titolo Barquinho, microorchestra.

il virtuosismo pianistico e vocale di un artista brasiliano. Lui è João Ventura, dal vivo per un piccolo e selezionato pubblico rivisita a suo modo due classici insieme. Il primo, Trem das Onzes, scritto negli anni 60 da un celebre autore di samba come Adoniran Barbosa, e Take Five, autore il jazzista De Brubeck, altro classico, in questa versione particolare dove João Ventura dimostra di possedere un grande talento. Trem das Onzes e Take Five insieme per questa versione live di João Ventura per voce e pianoforte.

Il blues italiano di un grande artista quasi dimenticato si chiama Ivan Graziani. Siamo nel 1978, un disco storico come pigro l'estratto questa bellissima e avvolgente Mona Lisa per Ivan Graziani con la sua voce e la sua chitarra. Ancora un po' di musica italiana con questa volta un cantautore ironico e colto, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro come Out Out Amore o Guerra, un brano piuttosto originale e divertente come L'asino e il moscone, Carlo Ciampi.

sono stanco del bastone.

What's that? What's that? One time?

un'icona della musica nera tra soul e blues, Ray Charles. Siamo nel 1959 con questo What I Say per Ray Charles, in una storica incisione. Ancora un po' di swing italiano con un ultimo album di un cantante che riprende un po' lo stile dei crooner americani, in questo caso con un omaggio proprio al repertorio di Frank Sinatra. Si tratta di Valerio Marino con il suo ultimo album Under My Skin, e ripropone alla sua maniera questo classico dello swing come Fly Me to the Moon, Valerio Marino.

0: E allora abbiamo ascoltato da questo ultimo lavoro di Luca Zennaro un brano come Play Louder Next Time, presenta questo disco Stua Scura qui in radio questa settimana. Abbiamo proprio Luca, ospite piacevolissimo qui in radio. Ciao Luca, ben trovato.
1: Ciao a tutti, ciao Francesco, buona giornata, grazie per l'invito.
0: Luca, tu sei veneziano di origine, però vivi da un po' di tempo a Firenze. Ecco, questa città d'arte, quali influenze ha sul tuo modo di essere artista e musicista?
1: Bella domanda, Francesco. Guarda, io ti posso dire che Firenze, specialmente negli ultimi anni, è un centro culturale per quanto riguarda proprio la musica improvvisata, per quanto riguarda il jazz. Ci sono tantissimi musicisti super interessanti. E a me, per me è uno stimolo tuttora, è veramente interessante. E poi chiaramente io vengo da Chioggia, come vedrai dei titoli, no, del mio ultimo disco sono tutti neanche in Veneto, proprio nel dialetto mio che è il chioggiotto, però chiaramente Firenze ha avuto e ha tuttora un grande impatto sulla creatività, sulla musica. Poter suonare tutti i giorni con musicisti diversi e musicisti, come dicevo, interessanti è importante per la creatività.
0: Allora, il tuo ultimo disco si chiama Stua Scura, titolo assolutamente particolare che un po' riflette la tua filosofia musicale e sonora in questo album, giusto?
1: Certo, esatto anche. Guarda, diciamo che Stua Scura non è solo il nome, ma è più un'espressione di un logo sonoro, cioè è l'unione tra il calore e l'oscurità sensoriale che Stua in Veneto significa proprio, cioè evoca la stanza alpina tradizionale, cioè sarebbe proprio il soggiorno riscaldato e rivestito in legno, che rappresenta anche l'intimità, l'accoglienza, il calore avvolgente e l'atmosfera anche domestica. E scura e descrive il colore timbrico della musica, no? Perché come hai sentito nel disco c'è il clarinetto basso che ha un suono molto grave e il sax tenore che insieme creano un suono, creano un timbro molto particolare e una tonalità profonda, vellutata, terrosa, no? E quindi è un'esperienza di calore intimo e misterioso, il senso è quello che ho voluto dare questo. Poi chiaramente io voglio che farei piacere che ognuno ascoltasse il disco e non si facesse troppo influenzare anche da quello che dico, perché è bello che ognuno veda le proprie cose, senta quello che, insomma, che immagina nella musica. Non vorrei troppo veicolare quello che la gente pensa dopo del mio disco, però questo è il mio punto di vista, quello che ho voluto creare fin dall'inizio.
0: Questo è il tuo primo disco che presenta queste caratteristiche legate alla natura, al calore della terra, oppure hai già esperienze pregresse magari di altro tipo?
1: Guarda, con questo tipo di formazione è il primo disco, nel senso che io ho vari progetti bassless, quindi senza il basso, però come leader è la prima volta che registro un disco in questo modo. Poi chiaramente ho fatto altri dischi, questo in realtà è il quarto disco, però con questo tipo di formazione, quindi col clarinetto basso per esempio non ci avevo mai registrato, anche in realtà col sax tenore, ho sempre registrato con sax alto, ma sax tenore mai. E sono contento, insomma, del risultato, non vedo l'ora che la gente lo ascolti e mi faccia sapere cosa ne pensa.
0: E qual è stato il percorso che ti ha portato poi a scegliere i musicisti giusti, gli strumenti giusti per creare l'atmosfera che poi ascoltiamo in questo Stua Scura?
1: Anche questa bella domanda. Io diciamo che l'altra estate, esattamente un anno fa, ho detto dai, adesso sono passati 3 anni dal mio ultimo disco, ho un po' di brani in cantiere, voglio concretizzarli, no? Ho scelto i musicisti quasi prima di scegliere l'organico, cioè ho detto io voglio che Federico Calcagno, che è il clarinettista basso, suoni con me e vorrei creare questo suono scuro, grave, che mi piace, che è da tempo che ho in testa ma non riesco a concretizzarlo. Poi ho pensato a Francesco Panconesi, un grandissimo sassofonista tenore di Pistoia, e poi Mattia Galeotti, batterista con cui suono, che è anche nel mio secondo disco. E quindi prima, diciamo che ho pensato ai musicisti, quasi prima di pensare anche alla musica, e dopo la musica è venuta fuori, è uscita quasi naturalmente, in maniera spontanea. Perché quando ci si fida dei musicisti viene fuori la magia, secondo me.
0: Come secondo ascolto da questo Stua Scura, dopo Play It Louder Next Time, abbiamo scelto di proporre in radio Sweet Techno Reverie. Puoi presentarlo?
1: Sì, È un brano che diversamente dagli altri titoli esce un po', no? Cioè, tutti gli altri titoli sono in dialetto chioggiotto, come dicevo, Ciosa, Ciacole, sono tutti i nomi di cui dopo parlerò, però sono molto diversi. Invece Sweet Techno Raver è un brano che ho scritto anni fa con un mio caro amico, pianista Federico Nuti, e lui mi ha dato questo spunto, no? Lo spunto per il titolo. Come sentirete, è un brano molto melodico, che ha una parte melodica e anche una parte più libera, improvvisata, in cui il clarinetto basso e la batteria dialogano e c'è una conversazione. Poi man mano entrano, come proprio se fosse una conversazione, ogni strumento, quindi la chitarra e anche il sax, entrano nella conversazione per poi culminare nel tema finale. E questa è un po' è la struttura del brano. Però il titolo, come hai notato anche te, è un po' particolare, me l'ha consigliato. Cioè, suonandoli insieme a un mio amico Federico Nuti, bravissimo pianista, è saltato fuori questo titolo e mi è piaciuto fin dall'inizio, quindi ho deciso di tenerlo.
0: E lo ascoltiamo insieme, Sweet Techno Raver con Luca Zennaro e la sua band.

0: Sweet Techno Raver con Luca Zennaro e la sua band da questo ultimissimo lavoro Stua Scura che sta presentando in radio su Just Rain. In collegamento telefonico da Firenze e sono curioso di sapere quali sono stati i tempi per registrare in studio questo tuo nuovo album e se hai magari dato dei consigli sul risultato finale, no? Come mix, come master, come scelta dei suoni definitivi. Qual è stato un po' il percorso che hai dovuto affrontare in sala?
1: Certo, guarda, intanto questo disco ha avuto dei tempi molto più rapidi rispetto ad altri dischi perché insomma sentivo che doveva uscire il prima possibile e abbiamo fatto una prova a novembre, la prima prova, e poi siamo andati subito in studio a inizio gennaio ed è stato tutto molto veloce, cosa che non capita spesso nei dischi. È venuto fuori subito bene tutto e abbiamo deciso di mixarlo il prima possibile, febbraio-marzo, e adesso a giugno, precisamente il 23 giugno è uscito, abbiamo già cominciato a presentarlo. È stato registrato a Preganziol, che è in provincia di Treviso, è il Magister Studio da Andrea Valfrè e Ivano Boscolo Nata. E sono stati bravissimi, ottimi fonici che hanno contribuito molto al suono complessivo del gruppo. È stato tutto molto veloce, il 23 giugno è uscito, l'abbiamo presentato a Chioggia, che è la mia terra, giocavo in casa. È stato il 27 giugno e il 2 luglio in Valtellina per Ambria Jazz Festival. E adesso non vediamo l'ora di presentarlo, un po' in tutta Europa.
0: Tra l'altro tu hai un curriculum, essendo giovanissimo, ricco di eventi, no? Di festival dove hai partecipato con anche riconoscimenti importanti, no? Sia a livello nazionale che internazionale. Puoi citarne alcuni dove hai avuto modo di farti anche conoscere e apprezzare anche della critica, no? Oltre che da colleghi molto più, diciamo, molto più esperti che hanno saputo anche valorizzarti in qualche modo.
1: Diciamo, nel mondo del jazz, una delle collaborazioni che mi hanno aiutato tanto anche a farmi un po' conoscere è stato stare in tour qualche anno con Francesco Berzatti, che è un carissimo amico e uno dei musicisti più interessanti che ci sono in Italia, clarinettista e sax tenorista incredibile, insomma, e con lui abbiamo suonato in quartetto con Gabriele Evangelista e Zeno De Rossi, abbiamo suonato varie volte in duo e lui mi ha un po' esposto a vari festival, vari club importanti. E poi chiaramente altri musicisti, sono andato con Alessandro Lanzoni, grandissimo amico, pianista fortissimo. E poi anche nel mondo del pop recentemente mi è capitato di fare qualche apparizione. Nel 2024 ho fatto un tour con Benjamin Clementine, in cui abbiamo suonato nei palchi più grossi di pop proprio di tutta Europa, e quella è stata un'esperienza molto diversa da quelle che avevo fatto prima, però molto, molto formativa. E anche recentemente fa un po' strano dirlo, però con la Paris Jackson, che è la figlia di Michael Jackson, al gala del cinema di Venezia, quella è stata pure un'esperienza molto particolare. Però diciamo che tutte queste esperienze anche mi fanno capire quello che mi piace fare di più e anche mi portano a creare la mia musica e a portare dentro tutte queste esperienze che ho provato in passato. Questa è la cosa più importante, però la cosa che mi dà più soddisfazione a livello musicale è proprio portare in giro la mia musica e presentarla e suonarla dal vivo. Questa è la cosa che mi piace di più.
0: Luca, prossimi progetti per l'immediato futuro?
1: Allora, io intanto vorrei presentare il più possibile Stua Scura, perché è proprio il lavoro nel quale mi esprimo forse di più e il quale ci tengo, insomma, a portarlo in giro. Adesso suoneremo il 3 settembre, la data più vicina, al Stagenhof, che è a Bolzano, e suoneremo a Forlì a dicembre, e presto salteranno fuori altri concerti in autunno. Però un altro progetto del quale sono molto contento è il trio con i ragazzi emiliani Manuel Caliumi e Riccardo Coccetti, Hackout, con il quale abbiamo fatto vari tour in Asia e siamo stati recentemente in tour in Messico, e presto lavoreremo e registreremo il nostro quarto disco. Anche quello è un gruppo con il quale riesco a esprimermi molto, oltre al fatto che Manuel e Riccardo sono quasi praticamente dei miei fratelli. Negli ultimi anni siamo stati sempre in tour, anche un mese di fila, ed è un gruppo al quale ci tengo molto, con il quale voglio insistere e continuare perché stanno molto bene.
0: E devo farti i complimenti anche per la grafica del tuo sito internet personale, dove sono presenti fotografie che un po' descrivono quello che tu sei, no? Anche in sala di incisione, dal punto di vista biografico. Devo farti i complimenti anche per la scelta dei colori, è quasi tutto in bianco e nero in pratica, no? Lo hai realizzato personalmente o hai chiesto una consulenza a un esperto grafico per crearlo? Com'è andata questa storia?
1: Bella domanda, guarda, io in realtà... allora sì, diciamo che la sezione tua scura mi sono affidato a un mio caro amico che è un fotografo pazzesco, che è Fabio Bellemo, tra l'altro di Chioggia, proprio come me. E lui mi ha aiutato, ha seguito un po' proprio il percorso creativo e quindi è stato con noi in studio e ha creato questa narrazione, no? Durante i due giorni di registrazione ci ha seguiti e questo ha dato molto. Non sei la prima persona che mi fa i complimenti per le foto e sono contento che ti piaccia, insomma.
0: Assolutamente. Allora, come terzo ultimo brano, prima di salutarci, abbiamo scelto questa Ciosa. Come sempre lascio a te il compito di presentarlo, perché meglio di te chi può farlo, dai.
1: Certo, guarda, Ciosa è in realtà non è altro che il nome in dialetto chioggiotto della parola chioggia. Quindi è il brano, come sentirete, più un po' più aggressivo quasi rispetto agli altri. Il disco è molto rilassato, c'è un'esperienza molto introspettiva, come sentirete. Invece questo è il brano un po' più aggressivo e l'ho voluto dedicare alla mia città, che è una terra dolce, che però allo stesso tempo ha molto carattere, un porto, chiaramente. Quindi, come molti porti del mondo, ha un doppio lato, cioè un lato quasi più meditativo, che fare col mare, e un lato quasi più viscerale, sanguigno, no? Che hanno tipicamente le persone del mare, del porto. E quindi questo l'ho voluto dedicare a Chioggia, Ciosa, quindi.
0: Luca, grazie per essere stato in radio ospite qui su Just Train. Speriamo il meglio per il tuo futuro come artista e musicista. Speriamo di ritrovarti alla prossima occasione ospite nuovamente qui in radio, magari anche fisicamente in presenza. Va bene? È una promessa.
1: Certo. Grazie mille Francesco. Mi son divertito e spero vi piaccia l'album. Grazie a tutti.
0: Salutiamo Luca Zennaro con la sua band e ascoltiamo come ultima cosa questo Ciosa dal suo ultimo album Stua Scura. Luca Zennaro.

Va ora in onda Italia in 7 note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono

0: Ovviamente noi si parte con il decennio più lontano da noi.
1: Esatto, partiamo con gli anni 60. Iniziamo con un Adriano Celentano insolito, perché è conosciuto come protagonista di canzoni brillanti. Lo ritroviamo oggi a cantarci una canzone molto dolce e malinconica. Ora sei rimasta sola.

0: Abbiamo ascoltato Ora sei rimasta sola di Adriano Celentano e adesso passiamo il microfono a Marco per il prossimo brano e per il prossimo decennio.
1: Infatti siamo negli anni 70, amici, con un cantautore di quelli classici della scuola di Francesco De Gregori, di Lucio Dalla, di Ron. Tra l'altro lui capostipite della canzone romana da sempre, Antonello Venditti. Lo ritroviamo con Cinzia e il suo veleno. Siamo sempre con i ritmi molto molto bassi, ma tra poco li accelereremo, non preoccupatevi. Antonello Venditti con noi.

0: Questo era un Antonello Venditti degli anni 70, ai tempi di Roma Capoccia, canzone che lo ha praticamente incoronato come uno dei principali cantautori sia degli anni 70 che degli anni 80. Ma noi proseguiamo il nostro cammino, cambiando decennio.
1: Esatto, infatti adesso andiamo ad ascoltare un brano presentato al Festival di Sanremo nel 1988 con Andamento lento, Tullio De Piscopo.

0: Abbiamo ascoltato Tullio Di Piscopo con Andamento Lento e adesso facciamo un bel salto verso gli anni 90.
1: Anzi, quasi alla fine degli anni 90, perché siamo praticamente al termine di quel decennio, del decennio che ha completato poi il Novecento. E siamo ad un festival, un altro festival di Sanremo, con una canzone molto più lenta di quella di Tullio Di Piscopo e anche molto più sensuale. Max Brigante con Bella.

0: Siete all'ascolto, amici di Italia in 7 note, in compagnia di Marco Mari
1: e Angela.
0: E stiamo percorrendo la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Con questa canzone di Max Brigante salutiamo il Novecento ed ora ci apprestiamo al nuovo millennio.
1: Esatto, infatti adesso andiamo ad ascoltare un cantante italiano nato a Milano nel 1972 e a soli 17 anni decide di trasferirsi in Brianza, dove comincia a dedicarsi alla musica. Le sue influenze arrivano da gruppi come Beatles, Police, ma anche da cantanti italiani come Battisti. Intanto, per sostenersi economicamente, fa un po' di tutto, lavorando come commesso, muratore, cameriere e animatore. La sera, invece, armato della sua chitarra, si propone al pubblico di pub, pizzerie e bar. Il brano che andiamo ad ascoltare partecipò ad un festival bar nel 2002 con l'aiuola Gianluca Grignani.
0: Questa è una versione remixata da Fargetta, che l'originale non era certamente così dance. Questo è unz unz unz unz.

0: questa è davvero carica, ragazzi. Abbiamo ascoltato L'Aiuola di Gianluca Grignani e adesso ci spostiamo verso i nostri giorni.
1: E da un cantante milanese ad un altro cantante romano che praticamente chiude la puntata di oggi di Italia in Sette Note. Stiamo parlando di un altro personaggio che da tantissimi anni, se non decenni, diversi decenni, ci accompagna con le sue bellissime canzoni, tant'è che è considerato uno dei migliori cantanti italiani a livello globale. Lo ritroviamo con Ti vorrei rivivere, Eros Ramazzotti.

0: Eros Ramazzotti che ci ha raccontato le sensazioni che si provano quando dopo tanti anni succede di incrociare una ex. E secondo me tante persone, tanti sia uomini che donne, tanti maschi che femmine, ragazzi e ragazze, si sono riconosciuti in queste parole. Ti vorrei rivivere. E con questa canzone Italia in sette note si conclude anche quest'oggi. Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti!
0: Non mancate!
2: Game over.
3: Ho trovato le mots.

Ciao, sono Mastedo. Un saluto speciale a tutta la scuderia di Antenna Web. Questo è il mio nuovo pezzo che si chiama Sabor de Pecado. Alzate il volume e godetevi il ritmo. Ciao da Mastedo.

0: Signor direttore?
1: Non c'è.
0: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
0: E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno!
0: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Antenna Web, semplicemente la tua radio.
7: C'è una canzone che ti ha cambiato la vita. C'è una storia che non hai mai sentito. E ci sono quei ragazzi che con la loro musica hanno lasciato un segno. Benvenuti a Kaboom, storie di musica e di bravi ragazzi. Un viaggio fra grandi canzoni, artisti indimenticabili, curiosità e racconti che fanno ancora rumore. Accendi la radio e preparati all'esplosione. Kaboom! Perché la musica non si ascolta soltanto, si vive.
8: Kaboom! Storie di musica e di bravi ragazzi.
9: Alla voce Giovanni Amara.
8: Kaboom.
7: Quando una persona ha avuto tanto, tantissimo successo, si dice che è una leggenda. Ecco, oggi parliamo di una leggenda, Diana Ross. Un'icona della musica mondiale. Cantare è diventata la mia vita, ha detto.
10: Hi everybody, you can talk to me.
11: Cantare è diventata la mia vita. L'ho vissuto, mangiato, bevuto e respirato. Era tutto ciò che mi importava. Avevo un sogno ed ero assolutamente determinata a realizzarlo.
7: Nata a Detroit nel 1944, Diana Ross è la voce che ha attraversato generazioni, stili, rivoluzioni musicali. La sua storia comincia negli anni 60 come leader delle Supremes, uno dei gruppi più importanti della Motown, autori di canzoni che hanno portato la musica soul nelle case di milioni di persone in tutto il mondo. Ma Diana Ross non si è mai fermata. All'inizio degli anni 70 sceglie di camminare da solo, intraprendendo una carriera solista straordinaria. Non solo cantando canzoni che raccontano emozioni profonde, amori, sogni, resilienza, ma diventando anche attrice, musa della moda e pioniera. Un successo globale e duraturo, senza mai rinunciare alla propria identità. La voce di Diana Ross è riconoscibile al primo ascolto. Delicata ma potente, intima e nello stesso tempo teatrale. Una voce capace di raccontare storie, di farci ballare e di commuoverci. Lei ha detto di sé:
11: me la cavo di più come cantante che come moglie o amante.
7: Ma le credereste? Ma quando mai? Diana Ross era bellissima. Per lei c'è sempre stata la fila. Certo, durante la sua carriera ha dovuto affrontare razzismo e sessismo. Diceva:
11: per ogni risultato che ho ottenuto, per ogni cima che ho conquistato, qualcuno era sempre lì per cercare di buttarmi giù.
7: Ma ripercorriamo le tappe fondamentali della carriera di Diana Ross, ascoltando i suoi brani più celebri e alcune gemme meno conosciute. Partiamo dall'inizio, quando tutto è cominciato. Siamo nel 1964. Le Supremes sono uno dei primi gruppi femminili afroamericani a conquistare le classifiche mondiali. Sono in tre: Diana Ross, Mary Wilson e Florence Ballard. Ecco il loro primo successo, Where Did Our Love Go? Una canzone semplice, diretta, irresistibile.

Poi arriva Stop in the Name of Love. La voce di Diana Ross comincia a emergere in modo chiarissimo, delicata, drammatica. E poi c'è quel gesto iconico della mano. Impossibile non farlo.

0: La mia storia è stata spesso definita il classico dalle stalle alle stelle, ma in verità questa descrizione non mi si addice affatto. Sono stata educata ad avere degli ideali, a credere che tutto fosse possibile e che il duro lavoro ne facesse parte.
1: All'inizio degli anni 70 arriva la scelta coraggiosa. Diana Ross lascia le Supremes e inizia una carriera solista. E lo fa col botto. Hand on Mountain, High Enough.

Hen on Mountain, High Enough. Una delle canzoni più amate di sempre. Un inno all'amore, alla determinazione, alla forza. È il brano che consacra definitivamente Diana Ross come star solista. Ma cambiamo atmosfera. Facciamola più intima, più malinconica. Diana Ross mostra il suo lato più fragile e romantico raccontando un amore che sta per finire. Touch Me in the Morning.

Diana Ross non è solo musica, è stile, cinema, moda. Negli anni 70 diventa un'icona anche fuori dal palco, aprendo la strada a tantissime artiste dopo di lei. E negli anni 80? Beh, arriva un'altra svolta. Prodotta da Nile Rodgers e Bernard Edwards degli Chic, Upside Down.

Questa canzone è puro groove. È Diana Ross, fa ballare il mondo. Upside Down. È impossibile stare fermi. E poi ancora I'm Coming Out.

un coming out, molto più di una canzone. Un inno alla libertà, all'identità, all'essere se stessi. Ancora oggi è simbolo di orgoglio, festa, rinascita. In pochi minuti è impossibile raccontare tutto di Diana Ross, ma una cosa è certa: la sua voce, il suo stile, la sua presenza hanno lasciato un segno indelebile nella musica e nella cultura pop. Diana Ross non è solo un'artista del passato. Certi artisti non restano semplicemente nella musica, ci restano dentro. Diana Ross non è soltanto una voce, è un marchio di eleganza, stile, forza. È riflesso di un'epoca che continua ancora oggi a brillare, a farci ballare. È proprio questo il destino delle vere leggende. Non smettere mai davvero di cantare, nemmeno quando il sipario si chiude. Grazie per aver condiviso questo viaggio con me. Vi saluto e vi lascio con una certezza. Non c'è montagna abbastanza alta da fermare una voce come quella di Diana Ross. Alla prossima e buona musica a tutti.

I grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format Station.

All'interno del viaggio itinerante che porta il concetto musicale nei riguardi dell'alternative contemporary R&B e uno sguardo verso i grandi classici del passato di funk and soul, ormai sapete tutti che stiamo parlando di Rare Funk Groove. Io sono Dedo e il primo brano che inaugura il nostro programma odierno è un duetto tra Chris Brown e il famoso Mario, Get Back.

0: Select.
1: All'interno del gioco musicale di suoni e provenienze andiamo nel nord Europa per tracciare una linea di segno all'interno del repertorio musicale che naturalmente è di pertinenza americano, ma che abbiamo visto nel corso appunto degli anni ha avuto una sorta, diciamo, di avvicendamento, in particolar modo sia con l'Africa e in particolar modo la Nigeria, ma ha dato un grosso contributo all'R&B anche il nord Europa, la Svezia, la Norvegia e in questo caso la Finlandia, con AC che oltre alla carriera musicale è stata anche conduttrice di un programma televisivo per bambini che prendeva il nome di Arlecchini Clubi sotto il nome di Super AC. Ha studiato musica presso il Sibelius High School di Helsinki and Pop and Jazz Conservatory, diplomandosi come insegnante nel 1999. Diciamo, le caratteristiche di Easy sono talento versatile in quanto ha una combinazione in carriera solistica della presenza di un ensemble e di cappella di grande successo ed attività. La formazione è solida e approfondita perché oltre agli studi formali è un percorso disciplinato negli ambiti musicali e oltre a questo è un ensemble reggaeton della presenza come la testimonianza appunto della nazionalità finlandese. Get Lit, Get Love, AC, questa è Rare Funky Groove.

L'infanzia è stata abbastanza difficile, quella di Anita Baker. Si chiama Anita Denise Baker, classe 1958, a Toledo, in Ohio. A 2 anni, pensate, è stata abbandonata dalla madre, è stata cresciuta da una famiglia affidataria a Detroit. A 12 anni poi ha perso purtroppo i genitori affidatari ed è stata cresciuta dalla sorella adottiva. Il suo inizio è con Chapped Rate. A 16 anni cantava nei nightclub di Detroit e intorno al 1975 entra a far parte di un gruppo funk denominato Chapped Rate, con il quale pubblica alcuni brani prima di essere mollata dall'etichetta del come presunto scarso potenziale da star. Non sembrava che non avesse, diciamo, quel appeal per divenire una star, ma c'è una svolta nel 1982 e inizia una carriera solistica con un'etichetta Beverly Glynn e esordisce con The Song Stress nel 1983. Nel 1985 Rapture Sweet Love, l'album Rapture, arriva ad mettere in evidenza, oltre che le sue capacità musicali e canore, anche una corposa, come si suol dire, produzione d'arrangiamento. Infatti dietro c'è Rod Temperton, il famoso leader degli 8Wave, nonché il grande, diciamo, collaboratore di Quincy Jones per tutto quello che è stato il filone musicale di Michael Jackson e quant'altro, George Benson. Insomma, arriveremo un po' a parlare solo esclusivamente di quelle che sono state le collaborazioni. Comunque, da questo album Rapture del 1986 abbiamo ascoltato la canzone Same Old Love. Vabbè, qui di collaborazioni ce ne entrano, direi, abbastanza. L'ultimo album di Bill Withers del 1985, poi non ve ne sono stati altri fino alla morte. Comunque è piacevole ricordarla, questa, da Watching You Watch Me, Something That Turned You On, Bill Withers, Rare Funky Groove.

È un prodotto nuovo, anche se a dire il vero ci sono dei grossi richiami verso la matrice musicale dei tempi e dei fasti passati, ovvero sia c'è molto anni 80 in questa composizione musicale, ed è effettivamente piacevole ascoltarla, questa Mia Mary Marison, pensate, classe 1979 di Washington DC, le origini sono miste, un po' italiana, un po' afroamericana. Da piccolissima inizia a prendere lezioni di ballo a soli 2 anni, aggiunge poi jazz e tap in un paio di anni dopo. Nel tap è una precoce, infatti a 12 anni si unisce a Tappers with Attitude, ovvero sia TWA, successivamente studia con Savion Glover e fu scelta in un'esibizione al Kennedy Center. Le influenze personali, come lei dichiara, sono modelli artistici e figure importanti come Lena Horne, Liza Minnelli e una lunga lista di leggende della musica come Michael Jackson e Aretha Franklin. Insomma, hai detto niente. Mia, give it to you in a rare funky groove.

Dedo di Bowie.

Il bello di quell'epoca era effettivamente che le versioni erano così veramente interminabili, per cui ovviamente vi era anche la possibilità nel mezzo di fare anche altre cose prima di arrivare al punto fatidico per il miscelarne altre canzoni, però insomma erano poi curate nei particolari, anche perché, come si suol dire, a quell'epoca erano interamente suonate manualmente, quindi si apprezza più che altro non tanto la rigidità nel compimento, ma si evidenzia la caratteristica artistica, insomma, che ne va rispetto alle altre cose. Pensate un po', questi sono amici dalla nascita, dall'infanzia, e come si suol dire si frequentano e poi decidono di mettere insieme, oltre ai giochi così di infanzia, anche delle caratteristiche, diciamo, artistiche, per cui poi divenne una professione e inscindibile, perché poi rimangono sempre insieme. Si chiamano Yarbrough and Peoples, Kevin Yarbrough e Alicia Peoples. Si conobbero, come vi ho detto, da bambini a Dallas durante le lezioni di musica. Magari le famiglie mandavano nel doposcuola ad imparare a suonare uno strumento e da lì inizia un'amicizia importante. Poi diviene una partnership e poi una caratteristica artistica e lavorativa. Per cui, grazie a Ghost Band e Yarbrough, grazie quindi a un tour con la band di Leon Russell, incontra Wilson Brothers, che era un componente di Gab Band. Charles Wilson presenta il Yarbrough al produttore Lauren Simmons, che era anche proprietario della casa discografica Total Experience, che poi è rimasta, aprendo parentesi, totalmente la casa discografica di Yarbrough and Peoples per tutta la durata della loro carriera. Il debutto è con Don't Stop the Music, del 1981, poi avvengono altre canzoni successive che conquistano il mondo dell'R&B, come Heartbeats, I Wouldn't Lie, Guilty e quella che è ancora in sottofondo, Don't Waste Your Time. Loro erano Yarbrough and Peoples. Poi abbiamo anche una formazione che di funk ne macinava veramente tanto. Si chiamavano semplicemente Trouble Funk.

È decisamente bella e interessante questa cantante, prende il nome di Evie McKinney, nasce a Memphis, è la giovane di 7 figli, inizia a cantare a 3 anni grazie all'eredità musicale nel gospel del padre musicista. Nel 2018 lavora con The Four Battle for Stardom in Fox, esibendosi in cover memorabili come Rise Up, I Never Loved a Man e Proud Mary. Oggi insieme a Duba, WA e Annie Key, Evie McKinney ci ha promosso e ci ha proposto Go To Me.

0: siamo, come si suol dire, all'interno del mood giusto. Abbiamo adeguatamente interpretato il concetto di R&B in maniera altisonante, inserendo piano piano il contesto da quelle che sono, diciamo, le matrici di partenza sino ad oggi, dove siamo forgiati da una moltitudine di artisti che si susseguono e da molte parti del globo terracqueo propongono musica di livello importante. Questa è la signorina Ciara, o per meglio dire Ciara Princess Harris, o anche detta Ciara Princess Wilson, dopo il matrimonio con Russell Wilson. Pensate, questa è figlia di un militare che ha vissuto negli vari stati dell'America, come il Texas, New York, California, Arizona, fino a poi arrivare in Germania e stabilirsi di nuovo definitivamente Atlanta con la Ciara, direi adolescente. I primi passi con la musica iniziarono con un gruppo femminile denominato Hearsay, che poi si sono sciolti, aprendo la strada alla Ciara ad una carriera, diciamo, di tipo solistico. Il debutto è a Hitmaker con il primo album Goodies del 2004, fa esplodere dei singoli importanti come Goodies, che arriva al primo posto della Billboard Hot 100, One and Two Step OK, e il genere, naturalmente, come avete sentito dall'interpretazione, denominata Greatest of All, R&B con influenze crunch e dance, pop, electropop e funk. La sua voce è soffiata, agile e naturalmente riconoscibile.
1: R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B.

i grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format Station.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Per Senza Parole quest'oggi ascolteremo la discografia di Zucchero Fornaciari. Buon ascolto!